0: siete voi, bel ciel, avete fatto paura. Io la rimasi fino a sera, quando un tratto la bimba
1: gli starve,
0: me ne uscì, era già notte, allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ale.
1: Date va, forse!
0: In persona!